Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 3:02.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: last recall has been here and gone.
1: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio-basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Balut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
9: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta notava in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento notava indica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
8: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
9: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starz lungo la strada statale 18 Occidentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme

0: campeggi, chiuse la strada statale e le linee ferroviarie. Gli anziani ospitati in una residenza sanitaria sono stati trasferiti in una parrocchia. Ma il tempo invece in Toscana, dove violenti nubifragi hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca, Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati recuperati in Emilia Romagna. L'allerta temporale si estende fino alla Campania.
1: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Erifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano-Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete Ferroviaria Italiana procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate destinato a sostituire lo storico cavalcaferrovia.
0: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura. Nel ciclismo, Tadej Pogačar conquista il 5° Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel. In Formula 1, Lando Norris si è imposto nel Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Quarta e quinta la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano-romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno sul Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto. Dalla redazione: è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Balut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
10: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta NoTab in Val di Susa. Tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa €1 milione i danni provocati al solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento NoTav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
9: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
10: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starz lungo la strada statale 18 Cinentana, nel territorio di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
9: Torna la paura degli incendi sul Gargano, nella stessa zona tra Peschici e Vieste, devastata dal rogo del 2007. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto le aree vicine alle spiagge, costringendo centinaia di turisti a essere evacuati con le imbarcazioni della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per accogliere le persone bisognose di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con la Puglia, evacuati i campeggi, chiuse la strada statale e le linee ferroviarie. Gli anziani, ospitati in una residenza sanitaria, sono stati trasferiti in una parrocchia. Ma il tempo invece in Toscana, dove violenti nubifragi hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca. A Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati recuperati in Emilia Romagna. L'allerta temporale si estende fino alla Campania.
10: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Arifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano-Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete Ferroviaria Italiana procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate destinato a sostituire lo storico cavalca ferrovia.
9: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura

0: Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
2: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione. A Chiomonte, il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario, la procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da Ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Pianezza in direzione Savona, mentre si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ancora all'uscita di Santena verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un veicolo in panne, sono presenti code fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, si viaggia in colonnati fra Circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Frejus. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino Emiliano Romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino Laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato, solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
8: Jazz Train.
9: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
8: Jazz Train, Jazz Train. Antenna 1. La radio.
10: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,
11: e forse non

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna l'incubo del terrorismo di matrice islamica nel cuore dell'Europa. Dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città è ancora sotto shock e piange, colpita mentre celebrava la libertà nella diversità. La polizia ha ucciso il 21enne Abdul Balout, sospetto responsabile dell'attacco al Christopher Street Day, la kermesse LGBTQ berlinese che aveva portato nelle strade persone unite dalla voglia di festeggiare amore e tolleranza. Secondo Bild, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Veniamo adesso alla guerra tra Russia e Ucraina. Due persone sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don nel sud della Russia, come ha riferito il governatore Yuri Sliusar su Telegram, lo riferisce la TASS. Cinque persone hanno riportato ferite di varia gravità, due delle quali, tra cui un adolescente, versano in condizioni gravi. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie congolesi, dalla fine di aprile 1.405 persone sono morte a causa del virus. Il numero dei contagi confermati in laboratorio è salito a 3.200, lo riferisce l'agenzia tedesca DPA. Secondo i dati delle autorità, il tasso di mortalità si attesta attualmente al 43,9%. Ciò significa che quasi la metà di tutti i contagi accertati ha avuto esito fatale. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate. In Italia adesso la manifestazione No TAV in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati. Il servizio della redazione.
9: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta No TAV in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa €1 milioni i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento No TAV rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di e parla di 20.000 partecipanti.
8: I vigili del fuoco sono intervenuti ieri per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, nell'Odigiano. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e volontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. Lo sport e il calcio: rischia di provocare un terremoto al vertice il caso Pirlo. Il servizio della redazione.
10: Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura.
8: Notizie in chiaroscuro per Massimiliano Allegri e il suo Napoli, primo successo stagionale degli azzurri, che dopo la

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro

0: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sull'A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un mezzo in panne fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Infine la A7 Milano-Genova. Per traffico intenso si viaggia in coda fra Tortona e l'innesto all'A21 in direzione Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto, con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud, in Sicilia, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori, con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
6: Un programma di Patrizio Sigona.

0: c'è più.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra, i 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran sono in via ufficiale nella nuova categoria denominata operazione all'estero usata per conteggiare il personale ucciso o ferito, ben 207 a partire dal 7 luglio. Secondo il Defense Casualty Analysis System, il bilancio ufficiale della fase iniziale della guerra, nota come operazione Epic Fury, cambia in 14 morti e 417 feriti. Sommando i numeri, quindi, dal 28 febbraio risultano esserci 18 morti e 624 feriti, di cui 140 in più rispetto a pochi giorni fa. Torna l'incubo del terrorismo di matrice islamista nel cuore dell'Europa. Il servizio della redazione.
6: È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Ballut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
5: Sono 1015 giorni di genocidio, sono 4 anni che sto a raccontare quello che accade al popolo palestinese, ma nelle ultime 48 ore c'è stata un'impennata di violenza. Così Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati nel quartiere napoletano di Scampia, per la presentazione del volume La luce del risveglio dalla Palestina al mondo intero, manifesto di resistenza e libertà. Albanese è giunta a Napoli per prendere parte alle iniziative promosse per ricordare la caduta del fascismo. Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti ad un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo, secondo i racconti dei cittadini, è solito stazionare molte ore della giornata. Lo sport, il ciclismo, si chiude il Tour de France. Poche sorprese, una conferma quasi scontata. Il servizio della redazione.
7: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
5: Motori, la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio gli hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo, ma in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta al britannico per aver superato di 0,1 km orari il limite di velocità nella pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni e ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali temporali al centro-sud e sulle due isole maggiori, con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, aggiunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente, le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
9: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso 9 immagini della bodycam di un poliziotto nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
8: In un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, la Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce del tipo Go Fast nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Il fermo del natante è avvenuto al largo delle coste di Lisbona. Il valore del carico sequestrato è stimato in circa 78 milioni di euro sul mercato all'ingrosso. Una volta giunto a destinazione avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro. Ancora incidenti mortali nel weekend, tragedia nella Salernitana, il servizio della redazione.
10: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starze lungo la strada statale 18 occidentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
8: Lo sport atletica, i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana, i milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali. Salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli a 2 settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince i 400 metri con 44 secondi 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 centimetri meglio di quanto fatto a Molfetta due settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli e a soli 5 centesimi dal record italiano. Pallavolo in chiusura, la Turchia allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao battendo in finale per 3-1 il Brasile che aveva sconfitto l'Italia al tie break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto al loro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1. La radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 12:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale italiana di calcio. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram. Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. L'attuale allenatore dello United Football Club di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento questa mattina, integrando e precisando il post che aveva fatto domenica notte, in cui spiegava la sua posizione in merito al caso Fondet. Primo successo stagionale per il Napoli, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro l'Arezzo batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Oltre 5 reduci dal Mondiale, Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang. Ieri non erano disponibili Ellison, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Beukema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è stata decisa da un gol di Højlund al 23esimo del primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni alla 45esima e conquistato da Vergara. Motori, la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio li hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta al britannico per aver superato di 0,1 km orari il limite di velocità della pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Il ciclismo, si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata il servizio della redazione.
5: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera e eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
4: Atletica e campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. I milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali: salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli, a 2 settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince 400 metri con 44 secondi e 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo, Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 cm meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli, a soli 5 centesimi dal record italiano. La pallavolo in chiusura, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie-break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto all'oro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito. A più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia Notav stamane, il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio dopo una fase di silenzio è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet, ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Novara Ovest e Di Andrate in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Sono presenti code per un incidente fra Novi Ligure e Tortona in direzione Milano. Ci occupiamo infine della provincia di Novara. Per lavori sulla provinciale 21 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Barengo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 13:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte. Allo studio del governo da giorni il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. I prezzi dei carburanti alla pompa in forte rialzo intanto fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi, complice il tonfo delle quotazioni registrato venerdì sulla scia degli spiragli di tregua in Medio Oriente. La benzina ha superato quota 1,98 euro, livello massimo dal 5 ottobre 2023, il gasolio 2,18 euro, picco dal 18 marzo 2022, all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, molto vicino al record storico di 2,229 euro, toccato il 17 marzo 2022, che portò il governo Draghi a tagliare le accise. Conclusa nella notte, alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato, si spiega in una nota, è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Presenti tra gli altri anche l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Giampiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La manifestazione NoTab in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati, il servizio della redazione.
9: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta NoTab in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società Telt stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento NoTav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
8: L'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP Gian Domenico D'Agostino, l'udienza di convalida del fermo di Rida Raumaunim, il cittadino tunisino di 26 anni, il giovane accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. Momenti di grande apprensione ieri nel cimitero di Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove un uomo, dopo aver ferito a colpi d'arma da fuoco l'ex moglie, si è barricato all'interno di una cappella del cimitero insieme alla donna. Alla fine è stato bloccato dalla polizia. La vittima è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza, fatta arrivare in zona e trasferita in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per capire i motivi del gesto. Una notizia di sport: in chiusura la nuova regina della ginnastica artistica italiana, 18 anni il prossimo settembre, Giulie Marano, la siciliana della ginnastica Civitavecchia, conquista il titolo assoluto femminile alla Palameda di Meda in provincia di Monza e Brianza, imponendosi con il punteggio complessivo di 106.700. Alle sue spalle la campionessa uscente Giulia Perotti della Libertà Libertas Vercelli, classe 2009, che con il miglior totale di giornata ha provato fino all'ultimo a difendere la corona. Sul terzo gradino del podio medese sale la giovanissima Atea Sisio, veneziana, che si allena alla CAT di Trieste, nata nel 2010 e capace di totalizzare 105.150 punti. Abbiamo terminato, dopo...
10: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
4: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnate nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro, finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
3: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
5: Siamo usciti, non sosteniamo lo Stato Islamico, a parlare in un'intervista a Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino, l'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo l'investigatore continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
3: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17.30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
6: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile di Stad, cittadina della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi nel centro storico e 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia prende corpo l'ipotesi di una tragedia familiare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ha fatto sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani. Restiamo all'estero. Dal Venezuela arriva una nuova storia di speranza. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda dopo essere rimasto intrappolato per ben 106 ore. L'operazione di salvataggio, durata 43 ore, è stata condotta da squadre venezuelane insieme a soccorritori di Messico ed El Salvador. Intanto una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, costringendo i soccorritori a interrompere temporaneamente le ricerche. E veniamo in Italia con la cronaca. L'ondata di caldo continua a mietere vittime. A Genova sono morti infatti un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino in condizioni gravissime per ipertermia e disidratazione. L'uomo era arrivato in ospedale con una temperatura corporea di 42 gradi. La donna in arresto cardiaco con oltre 43 gradi di febbre. Lo ha reso noto l'ASL 3. Un anziano ha perso la vita nel Torinese dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo profondo una ventina di metri lungo una strada di montagna a Torre Pellice. Inutili i soccorsi del personale del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. A Prato, un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la compagna colpendola con un asciugacapelli e di averle sottratto 350 euro. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in strada. Un connazionale ha bloccato l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri. Il denaro è stato poi restituito alla vittima e l'uomo è stato trasferito dal carcere della Dogaia. Momenti di paura a Palermo, dove un autista dell'AMAT è stato minacciato con una pistola da un giovane al capolinea di Piazza Indipendenza. L'aggressore ha estratto l'arma dopo essere stato invitato a scendere dal bus insieme ad una ragazza. Convinto ad allontanarsi dalla compagna, è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri indagano analizzando le immagini della videosorveglianza. E chiudiamo con lo sport. Il calcio. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. Il tecnico italiano ha firmato un contratto fino al 2029 e raccoglierà l'eredità di Pep Guardiola. È un'opportunità straordinaria, è una situazione da sogno, ha dichiarato. Più fredda la reazione del Chelsea, che ha annunciato un accordo economico con il City e con lo stesso Maresca dopo un addio definito improvviso e inaspettato. Ed è tutto anche per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
7: Torino 104.7

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, giunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente e le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Il bilancio non ancora ufficiale di 3 morti e 4 feriti, 3 feriti anche una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. I fatti sono avvenuti durante il Festival Bite of Seattle, un festival gastronomico con numerosi stand. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è iniziata quando 2 persone hanno aperto il fuoco l'una contro l'altra, coinvolgendo altri presenti. Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto ad un atterraggio di emergenza. Quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, Pennsylvania. Il Boeing 787-9 Dreamliner dell'American Airlines si sarebbe diretto a Dublino per fornire assistenza agli assistenti di volo colpiti dai malori. Torniamo a parlare del caro carburanti. Adesso un pieno di gasolio costa oggi 15 euro in più rispetto a inizio luglio, lo afferma il Codacons, che diffonde i dati sugli effetti del taglio delle accise allo studio del governo per le tasche dei cittadini. Dal 3 luglio, data in cui è scaduto l'ultimo taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio è salito di 30,3 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata del più 16% e di 28,7 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 17,9 centesimi. L'associazione si dice favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
6: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso 9 immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
5: A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, risultato irregolare sul territorio italiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è in evidente stato di alterazione psicofisica per aver assunto molto probabilmente droga e alcol, si è introdotto all'interno del cortile dell'abitazione di una donna danneggiando alcuni arredi da giardino, provando a forzare la porta a finestra della casa. Allertati dalla donna, che ha chiesto aiuto al 112, i militari sono riusciti a bloccare e ad arrestare lo straniero, che è ora in attesa di giudizio. Una notizia di economia in chiusura: nel primo semestre del 2026 gli utili del settore industriale cinese sono aumentati del 18,7% su base annua, raggiungendo i 3,95 trilioni di yuan, circa 512 miliardi di euro, con un lieve rallentamento rispetto alla crescita del 18,8% registrata nel periodo gennaio-maggio. Lo rilevano i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina. Non c'è altro, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
0: suonati.
7: Ben trovati ad una nuova puntata di Saranno Suonati, la musica indipendente in radio con le sue quattro novità quotidiane. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele queste quattro novità. La prima è il singolo di DJ Samuel Kim Ko, si chiama Danzel.

Danzel, DJ Samuel, Kim Co. Oggi ad aprire saranno suonati prima segnalazione del giorno. C'è anche Nicola Ferrari da Sassuolo con il suo nuovo singolo.

si chiama Lone Soul, il nuovo singolo di Nicola Ferrari. Oggi saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Siamo alla terza segnalazione del giorno. Gianni Morandi è il titolo del singolo di Nartico. Facciamo

Come non ci fosse un domani è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, oggi a completare la lista di Saranno Suonati con DJ Samuel, Kim Co, Nicola Ferrari, Nartico e i loro nuovi singoli. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Antenna 1. La radio.
3: Adesso che

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale italiana di calcio. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram. Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. L'attuale allenatore dello United Football Club di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento questa mattina, integrando e precisando il post che aveva fatto domenica notte, in cui spiegava la sua posizione in merito al caso Fondet. Primo successo stagionale per il Napoli, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro l'Arezzo batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Oltre 5 reduci dal Mondiale, Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang. Ieri non erano disponibili Ellison, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Beukema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è stata decisa da un gol di Højlund al 23esimo del primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni alla 45esima e conquistato da Vergara. Motori, la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio li hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta al britannico per aver superato di 0,1 km orari il limite di velocità della pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Il ciclismo, si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata il servizio della redazione.
9: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
8: Atletica e campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. I milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali: salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli a 2 settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince 400 metri con 44 secondi e 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo, Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 cm meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli, a soli 5 centesimi dal record italiano. La pallavolo in chiusura, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tiebreak. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto all'oro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportati in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano, dopo la terza notte consecutiva senza raid aerei americani sull'Iran. Intanto, aggiunge Teheran, proseguono i colloqui con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz, senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Un altro incidente avvenuto sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Casale Monferrato Nord e la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona-Toce. Sono dunque possibili disagi e rallentamenti. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte. Allo studio del governo da giorni il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. I prezzi dei carburanti alla pompa in forte rialzo intanto fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi, complice il tonfo delle quotazioni registrato venerdì sulla scia degli spiragli di tregua in Medio Oriente. La benzina ha superato quota 1,98 euro, livello massimo dal 5 ottobre 2023, il gasolio 2,18 euro, picco dal 18 marzo 2022, all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, molto vicino al record storico di 2,229 euro, toccato il 17 marzo 2022, che portò il governo Draghi a tagliare le accise. Conclusa nella notte, alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato, si spiega in una nota, è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia, presenti tra gli altri anche l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Giampiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
5: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
4: A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, risultato irregolare sul territorio italiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è in evidente stato di alterazione psicofisica per aver assunto molto probabilmente droga e alcol. Si è introdotto all'interno del cortile dell'abitazione di una donna, danneggiando alcuni arredi da giardino, provando a forzare la porta a finestra della casa. Allertati dalla donna, che ha chiesto aiuto al 112, i militari sono riusciti a bloccare e ad arrestare lo straniero, che è ora in attesa di giudizio. Una notizia di economia in chiusura: nel primo semestre del 2026 gli utili del settore industriale cinese sono aumentati del 18,7% su base annua, raggiungendo i 3,95 trilioni di yuan, circa 512 miliardi di euro, con un lieve rallentamento rispetto alla crescita del 18,8% registrata nel periodo gennaio-maggio. Lo rilevano i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina. Non c'è altro, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1.
6: La radio.
7: Antenna 1.
6: La radio.
8: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

0: Francia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
5: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo.
6: Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato, adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra? Io penso che l'Inter non si sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
4: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
7: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
8: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A7 Milano-Genova segnaliamo rallentamenti tra l'allacciamento con la A26 diramazione Predosabettole e lo svincolo di Tortona in entrambi i sensi di marcia. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per un veicolo incendiato tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugherio verso Piacenza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Wael al-Ladawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Balah. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'Al-Ladawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione e esecuzione di attacchi contro Israele.
10: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, con pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
9: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano la pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia, in attesa dell'arrivo della polizia.
10: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente del consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
9: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra, infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
10: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: resta alta la tensione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti e afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia ha intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fombet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buonasera da Marco Mancini. Il Consiglio dei Ministri di oggi si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli, nel Salernitano. Il 26enne ha confermato in parte le dichiarazioni già rese durante il fermo e ha aggiunto ulteriori dettagli sull'accaduto. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. È stato ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. I ribelli Houthi, le milizie filo iraniane e yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto si sono fermati per la terza notte consecutiva i raid americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti tornano al tavolo negoziale ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Si affaccia un nome nuovo per la panchina della nazionale, quello di Thiago Motta, utile a scongiurare anche l'addio di Maldini e Leonardo in seguito al caso Russia e alla mancata investitura di Andrea Pirlo. L'ex allenatore di Bologna e Juventus rappresenta l'uomo ideale per un'intesa tra le parti e per dare inizio alle riforme volute da Malagò. Dal canto suo, il presidente della FIGC ha promesso: sto lavorando, entro breve saprete. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 222 di Castellamonte si viaggia a senso unico alternato per lavori a Baldissero Canavese nella fascia oraria 7:30-19. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Wael al-Adawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Balah. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'Al-Adawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione e esecuzione di attacchi contro Israele.
10: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. È l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, con pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
9: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano la pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia in attesa dell'arrivo della polizia.
10: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente del consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
9: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra, infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
10: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire a circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con autorità locali e con i familiari della vittima.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: resta alta l'attenzione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti, afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia ha intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fombet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
12: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz...

0: Autofrancia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i 90 dollari al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Collegato con il grande tema del brain health, c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario. La necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
4: In che modo, professore?
3: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
4: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
3: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello, ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 26 della Valle d'Aosta segnaliamo rallentamenti in prossimità di Strambino in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus verrà chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Torino 104.7.

Ravenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte. Can't touch this. Can't touch this.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Wael al-Adawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Balah. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'al-Adawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione e l'esecuzione di attacchi contro Israele.
6: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, con pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
5: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano la pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia, in attesa dell'arrivo della polizia.
6: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente dal consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tannica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
5: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra, infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
6: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con autorità locali e con i familiari della vittima.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: resta alta l'attenzione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti e afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia ha intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fonbet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno soldati, Ben trovati ad una nuova puntata di Saranno Suonati, la musica indipendente in radio con le sue quattro novità quotidiane. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele queste quattro novità. La prima è il singolo di DJ Samuel Kim Ko, si chiama Danzel.

Danzel, DJ Samuel, Kim Co. Oggi ad aprire saranno suonati prima segnalazione del giorno. C'è anche Nicola Ferrari da Sassuolo con il suo nuovo singolo.

Gianni Morandi, questo è il titolo del nuovo singolo di Nartico, tra le novità di Saranno Suonati. A chiudere Francesca Zagara e

0: come non ci fosse un domani è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, oggi a completare la lista di Saranno Suonati con DJ Samuel, Kim Co, Nicola Ferrari, Nartico e i loro nuovi singoli. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Saranno suonati. Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1.
1: La radio.
2: Antenna.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopra il luogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
2: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate e 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milioni, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
3: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
2: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Schlein respinge le accuse di connivenza.
1: Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Jenny De Gaetano.
4: Cerca CCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
5: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
6: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
7: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
4: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A6 Torino-Savona viene chiusa per lavori tra Agnella Tanaro e Ceva in direzione Savona dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Ciao Fulvio.
12: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
11: Ti porto fuori.
12: Ma fuori dove?
11: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
12: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
11: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
12: E dove?
11: Qui, su Antenna 1.
12: Domenica fuori.
11: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
12: Vi aspettiamo.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6. Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1. Dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: All Night Long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
4: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
5: Un programma di Patrizio Sigona.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Prendimi per mano, io ti porterò con me nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: è l'una e 4 minuti.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Blue eyes.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.